troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz,

to restelleden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, du da du da du da du di da du da. Duemila enigmi nel jazz.